Ieri da sa tutti anzaina. Gungan trek, ieri da sa tutti anzaina. Zerzaina.